radio animati. Andammo al cinema.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice tu!

0: Allergico alla solita musica? Benvenuto! Sei su Radio Animati!
1: Un mondo di sigle TV!

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV.
1: Buon ascolto.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuovo in lavatrice.
2: Hai ragione, blu.
1: Per tutto il bucato, sole blu. Detersivo liquido.
3: Liquido? E senza prelevaggio?
4: Sì, versami nella vaschetta.
1: Bucato bianco, moderno, colorato. Sole blu penetra nelle fibre. Pulisce, protegge tutto il bucato.
3: Sì, pulito morbido, fresco, profondo.
1: Sole blu, pulito profondo.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati.
1: Sha, sha, shalanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
3: Che non è Don Matteo.
4: Che non è Don Matteo.
3: No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
2: Non in bicicletta.
4: No, c'aveva anche lui la bicicletta in realtà.
3: Secondo me Don Matteo è un
4: spin-off. Un remake di Don Tonino.
3: È uguale, no?
4: Quando è andata in onda la serie?
3: Nel 1988 fino al 90.
4: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
3: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
4: Eh beh, insomma.
3: Di come cosa Don Matteo? Ma la serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
4: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
2: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
3: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
2: È vero.
3: Uguale,
2: sì.
4: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
3: Andrea,
4: quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il cidò, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
3: beh, come Terence Hill, scusa,
4: sì, oddio, effettivamente, insomma, sì, un po' meno calato sul sessuale, insomma, effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
3: Ma veramente?
4: Esatto, in versione italiana sottotitolata, in inglese e ceco anche.
3: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo
2: vuoi.
3: Io questa cosa è uguale a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
4: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati,
2: ovvio, perché
3: suonava la batteria,
2: interpretato Matt in le serie di Liscia, i telefilm, poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
3: Un ragazzo molto sveglio,
4: Spaghetti.
2: Tutti in capo con Lotti, sì. E Vanessa Gravina, ma è grande, bella signora. Infatti, quello delle signore su Rai 1,
3: il paradiso delle signore.
4: Poteva essere come il pianeta delle scimmie,
3: ma con le signore,
4: che sì, prendono i sopravvento.
2: Ora lì è lì lei,
4: esatto.
3: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
4: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
2: Ah, Pinuccio!
4: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo ci asciuga.

Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: animazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.
1: A Radio Animati sono le ore 7:58.

0: Nostro amico è qui con te.
1: Carlton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?
2: Ciao Willy.

0: Colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Accanto a voi sento sempre tutta la magia.

0: Massa, che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: Mignolo complò, mignolo complò. Uno crescendo e l'altro idiota, su un radio e batte

0: Pirelli a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Peppa Pig.

0: Accendi Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Adesso Apollon e da Rangu Lega e Sclia. Apollon e da Rangu Lega. Fusione del corpo.
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
1: Massima

Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati con una nuova puntata di Select Estate. Fino alle 11.30 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla in diretta, ebbene sì, dall'app di Radio Animati tasto verde oppure al 342-523-9246. Potete scegliere una sigla di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone o una colonna sonora. E allora diamo il buongiorno e il benvenuto su Radio Animati a Marzia di Benevento, che con il primo pezzo firmato da Paolo, cantato da lui, Olly e Benji, due fuori classe. Iniziamo proprio con questo pezzo, questa super hit che Marzia di Benevento vuole dedicare ad Alessio. Era il 1986, inizia Select Estate.

Siamo a Marzia di Benevento, che voleva dedicare ad Alessio proprio Holly e Benji 2 fuori classe di Paolo dal 1986. Buon lunedì e buon onomastico a tutti, Pietro e Paolo, anche in versione femminile con Paola. Buon onomastico. Detto questo, con il 342-523-9246 salutiamo da San Giuliano Milanese Olimpia. Buongiorno, è Luciano. Vedo Luciano che è lì pronto ad affettare cose succulenti per il pranzo, e vado ad accontentare Rita di Torino che ci richiede una premiata sigla. Era il 1992 e qui andiamo in una trasmissione televisiva che si intitolava Io non credo agli uomini, cuori d'oro. La sigla, la premiata sigla, era dedicata proprio a Paolo Vallesi con La forza della vita.

collegato con Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Vi ricordo che siete con Select Estate, il programma che d'estate arriva al mattino, al pomeriggio, alla sera. Basta seguire direttamente il nostro sito www.radioanimati.it con il banner in home page a scorrere. Troverete il prossimo appuntamento in anticipo di diverse ore, oppure direttamente seguite il nostro canale Telegram e lì in tempo reale potete essere aggiornati sulla nostra programmazione. Detto questo, dove ci spostiamo adesso? Andiamo a Napoli! Ciao Fabiola! Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, e questa settimana spezzata tra giugno e luglio, e lei ci richiede I piccoli stregoni. Era il 1980 con Bia e la sfida della magia.

Napoli ci ha richiesto via la sfida della magia. Sono le 10:13, io sono Pellegrino, sono in diretta, questa è Select Estate. Questo è il momento giusto per chiedere la vostra sigla preferita. E dobbiamo andare a Mantova perché c'è Carlo che oggi festeggia 7 anni di matrimonio con sua moglie Barbara. Tanti tanti tanti auguri. Il pezzo è bellissimo, stiamo parlando di Sparkly Doll, film Your Name, e ci ricorda, ecco, del loro viaggio di nozze in Giappone, in cui hanno visitato anche la location che ha ispirato proprio l'anime. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, augurando ovviamente sia a Carlo e a Barbara buon anniversario su Radio Animati.

con questo pezzo e soprattutto con il loro viaggio di nozze in Giappone. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Siete con Select Estate in questo lunedì 29. Ancora tanti auguri, buon onomastico a tutti Pietro e Paolo, ma adesso andiamo da Giovanni di Ponte di Legno che ci

dica il prossimo pezzo, come un testo molto, molto particolare. Insomma, Alessandra Valeri Manera ne ha scritti veramente di molto belli e di grande, grande positività. Scodinzola la vita e abbaia l'avventura. Cristina D'Avena dal 1998.

What You Are You Are, scodinzola la vita e abbaia all'avventura. Cristina, salutiamo Giovanni da Ponte di Legno, ciao, buona giornata, buon inizio di settimana con Radio Animati che non vi lascia mai, ovunque siete nel mondo, se state viaggiando, se state lavorando, se siete in vacanza, sotto l'ombrellone, in montagna, in baita, insomma, ovunque. Grazie dei vostri messaggi al 342-523-9246, tasto verde anche dall'app di Radio Animati. Adesso salutiamo Pietro, ben arrivato Pietro su Radio Animati, che vuole dedicare a un'amica, a zia Chiara, un pezzo che ci ricorda l'ora di pranzo. Sì, perché la trasmissione era Il Pranzo è Servito, era il 1982, Augusto Martelli e Mario Rasini con Marco Rasini firmavano proprio la sigla del Pranzo è Servito.

Pietro, per zia Chiara era Augusto Martelli, Mario e Marco Rasini con Il pranzo è servito. Ci spostiamo in Toscana, ciao Francesca dalla Val di Chiana che vuole dedicare ad Andrea il prossimo pezzo. Era il 1983, loro sono i Condors, i fratelli Balestra con Mute King.

questa mattina ci siamo visti in una ennesima live su TikTok, su Radio Animati Official, da tantissimi nuovi amici anche questa mattina, e l'appuntamento con Select Estate è l'occasione per accontentare voi, la vostra richiesta, i vostri ricordi, che possono essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone o di una colonna sonora. Lori, buongiorno, salutiamo anche tutti gli amici dalla Spezia, e lei ci richiede proprio Renzi la strega. Ebbene sì, me l'ha pure canticchiata con il suo messaggio. 1985, I Cavalieri del Re.

saluto anche Arianna dalla spiaggia di Cavoli all'isola d'Elba, una delle spiagge più belle. Grazie di tenermi anche sotto l'ombrellone, che come dicevo l'altro giorno è una di quelle sensazioni che ho provato anch'io come ascoltatore, ed è molto molto bello. Bene, buone vacanze a coloro che sono in vacanza, ma buon lavoro anche a coloro che stanno viaggiando per lavoro oppure nel proprio ufficio. Adesso con il prossimo pezzo devo salutare Klaus, che insomma è tutto pronto per poi anche Luca Comics and Games, con grandi artisti che verranno anche in questa edizione 2026, con Agai in particolare. La sua richiesta dal 1978 è proprio Attarus con Vega. Le 10:31, fate la vostra richiesta 342-523-9246. Dall'app di Radio Animati, se mi state ascoltando da lì, c'è il tasto verde, collegamento diretto.

Raptorus, come dico sempre, c'è un LP pieno pieno di tante canzoni dedicate a UFO Robo Goldrake, e Klaus ce l'ha richiesta a Vega proprio in questa prima giornata della settimana. In questo lunedì mattina fino alle 11:30 abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Adesso andiamo in provincia di Palermo, a Partinico. Buongiorno a Fabio, che ha pensato bene di richiedere una bella sigla, L'Ape Maia in concerto, per il marito Marcello. Stavo chiedendo, il 14 settembre, sono 2 anni che sono sposati. Ebbene, allora, tanti tanti auguri, bellissima richiesta, bella sigla, Katia Svizzera.

capito Marcello, come funziona. Bravo Fabio, tanti tanti auguri. Sono le 10.38 su Radio Animati, potete fare la vostra richiesta, mandare i vostri auguri, la vostra dedica, i vostri saluti, 342 523 9246. Salutiamo la Sicilia, andiamo a Milano, in provincia di Milano, a Bollate esattamente. Frank, buongiorno, e anche lui ci manda un messaggio molto bello, perché dice: grazie a Radio Animati che mi ha aiutato anche in tanti momenti di difficoltà, e questa cosa ci riempie di gioia, perché Radio Animati non è soltanto così, ascoltare due sigle, ma ha sicuramente una forza intrinseca molto più profonda, e questa cosa veramente mi rende felicissimo, a me e a tutto lo staff di Radio Animati, lavora da ormai 18 anni per tenere in vita Radio Animati, per farla crescere e per farla arrivare a tante più persone. Con Comic Comet da Oco, questa è per te, Frank. Grazie.

Bella scelta anche questa di Frank da Bollate con The Oco Comet Comet. 10:42 in questo lunedì mattina con Select Estate. Ci spostiamo a Bergamo con la prossima richiesta e salutiamo Christian. Lui ci porta al cinema, come dico spesso quando andiamo a ripescare una colonna sonora, e questa è una delle più richieste. Stiamo parlando dell'84 con La storia infinita, Limahl, Never Ending Story.

Christian, vi racconto una cosa molto molto carina. In provincia di Milano, a Mazzolla, è stata aperta una libreria e pensate che in questo borgo ci sono 26 anime, solo 26 persone che vi abitano. Ma qua abbiamo veramente l'idea di Claudia e Giorgio, che hanno pensato bene di aprire una libreria anche con poche persone e dare la possibilità, insomma, alla lettura, che è un mondo fantastico anche quello. Bravi, bravi, bravi, bravi, dai. Può darsi che anche da fuori paesino, Mazzolla, in provincia di Milano, insomma, possano venire da voi alla vostra libreria, e ci fa piacere, insomma, farlo sapere anche agli amici di Radio Animati. Detto questo, salutiamo Daniele, ciao, che da Castel Gandolfo mi manda un'altra bellissima foto, un altro bellissimo paesaggio. Un saluto lo manda anche all'amico e collega Marco, uguale ad Action Man, mi scrive. Era il 1996 e ce l'andiamo ad ascoltare grazie alla voce di Marco Destro.

con Marco Destro, salutiamo Daniele, salutiamo anche Marco, e con questa libreria da Milano direttamente a Mazzolla in provincia di Pisa, con questi due milanesi che hanno scelto questo borgo di pochissime anime, e il nome che va a prendere la libreria è proprio del circolino dove hanno aperto proprio questa libreria, nella quiete più tranquilla, una lettura, ecco, in un posto del genere immagino che sia ancora più preziosa. Ebbene, detto questo, andiamo con la prossima richiesta. Sono le 10:51, vado a salutare Stefano, Alberto, Lele e Gianni che stanno lavorando. Ci richiedono Pollyanna dal 1987. Fino alle 11:30 avete la possibilità in diretta di fare la vostra richiesta e lanciare i vostri saluti. 342 523 9246 o tasto verde dall'app di Radio Anima.

buon lavoro a tutti voi che siete lì e siete all'ascolto di Radio Animati, anche quelli che non sono all'ascolto di Radio Animati, buon lavoro anche a loro. Il saluto che ci arriva adesso è da Ernesto, intanto mi dice che il suo prossimo viaggio in vacanza sarà l'Irlanda, che bello, che bello, e allora chissà quante foto, chissà quanti bei luoghi. Ci richiede un pezzo che è anche stata sigla del Festival Bar 1984, ma è stata anche colonna sonora dell'omonimo film di Girl Just Want to Have Fun. Stiamo parlando di Cyndi Lauper.

1983, poi con i Festival Bar 84 con la Cyndi Lauper, è vero, canzone fantastica che mette proprio la voglia della vita, della libertà, vero? Grazie, grazie Ernesto. Vado da Erika che mi manda sempre cose super golose, meno male che sono soltanto delle foto e non sono reali, perché sennò potrei schiattare alla grande. Grazie del pensiero. Erika, che dalla provincia di Rovigo, vuole mandare un saluto alla sua amica Michela. Il pezzo che ci va a richiedere è Prendi il mondo e vai di Cristina Lavena, era il 1988, e allora ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie anche di questi dolcetti, queste palline di cioccolato. Mamma mia, l'acquolina in bocca. Mancano 2 minuti alle 11, in diretta c'è Select Estate.

0: Ancora mezz'ora per stare insieme con la Select Estate. Vi ricordo che le prossime puntate le scoprirete seguendo il nostro canale Telegram di Radio Animati oppure direttamente dal www.radioanimati.it. In home page trovate il banner Select Estate. Poi potete ancora scaricare la sigla nuova di Select Estate 2026. Adesso andiamo da Ambretta di Roma, che per l'amico Giannino vuole dedicare Ti scatterò una foto, per coloro che insomma fanno delle belle foto, ed è un piacere vedere, no, degli scatti che trasmettono tante belle cose. E proprio dalla colonna sonora del film Ho voglia di te del 2007, sequel di Tre metri sopra il cielo, tratto dal celebre romanzo di Federico Moccia, Ti scatterò una foto. Stiamo parlando di Tiziano Ferro su Radio Animati.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

All'Olimpico di Roma ieri sera, uno dei tanti concerti di Tiziano Ferro, e salutiamo così Ambretta che voleva salutare Giannino e coloro che scattano e fanno delle belle foto. Invece c'è Gian Gian che vuole andare in montagna, e ci credo con questi caldi, anche se bisogna andare veramente su per avere temperature abbastanza interessanti, perché insomma, andando verso i 1000 metri, forse di 4-5 gradi non di più, ma attendiamo insomma questa nuova perturbazione che ci rinfreschi un po' anche nelle città. Ed è incredibile come nelle ore più calde, girando per la città, non vedi nessuno, giustamente perché si sta ovviamente in luoghi riparati e rinfrescati. E allora là sui monti con Annette è la sigla che ci richiede, chissà che temperatura c'è. Ora glielo chiediamo ad Annette, che temperatura fa là sui monti da te.

0: dalla Puglia. Ci spostiamo da Anna perché mi stava raccontando che ha fatto tanti tanti panini nel locale dove lavora e se l'hai anche sognati, vedi i sogni. E allora, per salutarla, Yogi, salsa e merende.
1: E mangiare?
2: Siete pronti?
1: È pronto?

Yogi, salsa e merende su Radio Animati. Salutiamo Anna che mi dice anche la farcitura dei panini che ha preparato con porchetta, peperoni e cipolle stufate. Poi a quest'ora sono le 11:15, io già un panino così me lo mangerei immediatamente, ma dobbiamo attendere. Intanto andiamo in provincia di Taranto. Buongiorno Antonella, ben arrivata a Select Estate. Rocky, Bill Conti dalla colonna sonora Going to the Distance.

Antonella, ciao! Era Rocky dalla colonna sonora Bill Conti. Andiamo nelle Marche adesso, salutiamo i galletti rampanti, salutiamo anche Orso, ciao, buongiorno. E dal 2001 l'Orso, Bear e la Luna, la canzone dell'arrivederci.

0: Ecco la lì.
1: Ciao Luna.
2: Come stai, Bear? Com'è andata la giornata Playhouse?
1: Benissimo, è stata una giornata davvero divertente. Abbiamo giocato, imparato e siamo stati insieme a tutti i nostri amici.
2: Oh, Bear, è bellissimo.
1: Sì, e domani sarà ancora meglio perché abbiamo tanti, tanti progetti.
2: Ne sono sicura.
3: Scusa, Luna, ti va di cantare e ballare con me ora?
2: La canzone dell'arrivederci? Mm-hmm. Con molto piacere, Bear.

0: una.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, la canzone dell'arrivederci. Ciao Orso. E salutiamo anche i galletti rampanti da Ancona. Adesso ci spostiamo ad Alessandria. Maurizio ci richiede dal 1999 l'inizio. L'inizio. Giorgio Vanni con Max Longhi con la Lava Music. Era

Giorgio Vanni con l'incredibile Hulk. E siamo arrivati alle 11:23 minuti. Ancora dai, qualche minuto, perché fino alle 11:30 Select Estate suona su Radio Animati. E poi il prossimo appuntamento lo scoprirete direttamente dal nostro sito o dal canale Telegram di Radio Animati. Seguiteci anche da lì. Marco D'Ammestre, All'età della pietra. E qui andiamo nel 1984, quando Jadrus, il primo uomo, arrivò in televisione. Sarecco!

già la quinta puntata, è già la quinta puntata di Select Estate. Vedete che con Select Estate facciamo anche molte più puntate anche di quelle classic dell'inverno, perché è bello insomma spaziare al mattino, al pomeriggio, la sera. Seguite il nostro canale Telegram e seguite il nostro sito dall'home page. Scoprirete tra non molto quando ritornerà una nuova puntata. A questo punto Alice ci richiede dal 2001 Inuyasha, stiamo parlando di Change the World, Max Alto.

Alice da Trieste, la salutiamo, ma Mauro da Perugia è l'ultimo di questa playlist di questa quinta puntata di Select Estate. Vi aspetto prossimamente, quanto prima, al mattino, al pomeriggio, alla sera, lo scoprirete dal nostro sito o seguendoci dal nostro canale Telegram. E allora

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro, per portarvi all'interno dei meravigliosi telefilm degli anni 80 e 90.
3: Bellezza, che bei tempi. Ah, signora mia, stavolta parliamo di una macchina. Una macchina un po' particolare.
4: Ah, molto particolare.
3: No, che per l'epoca era super all'avanguardia. Adesso magari con gli schermi nelle macchine sembrano una cosa molto vintage.
2: Retro.
3: Però lui parlava con l'orologio, vi ricordate Michael Knight, no? Perché stiamo parlando di supercar, scusate. Quando ho visto le prime persone con l'Apple Watch, ora non vorrei fare una... Io dicevo, ma allora sono come Michael Knight.
4: Proprio uguale, proprio così.
2: La macchina era nera.
3: Era nera, bellissima.
4: Esatto.
3: Ed è una serie trasmessa in Italia nell'84.
2: Anche questo.
3: Fino all'87.
4: Esatto, ha avuto grande successo.
3: Questa serie ha 40 anni in Italia, quindi ne ha di più.
4: E ancora viene trasmessa.
3: Sì.
2: Sì. Pensa che il primo episodio è andato in onda 6 mesi prima che poi sarei nato io, 14 gennaio 84.
3: Più vecchio di te, quindi
2: sì.
3: Supercar.
4: E di cosa mi parla questo telefilm?
2: Allora, Supercar, il titolo originale in realtà è Knight Rider, segue le avventure di Michael Knight, un ex poliziotto salvato in fin di vita dalla fondazione Knight. Fin di vita.
3: Sì.
4: Eh sì, lui sta per morire. Lo salvano e poi fortunatamente gli danno questo incarico di guidare questa macchina super intelligente che si chiama KIT, che
3: poi
4: è un acronimo.
3: Un bambino in California, Baywatch.
4: Quello è un'altra cosa, Chiara, non confondiamo le cose.
3: Era sempre David Hasselhoff.
2: Però,
3: ma sai che noi David Hasselhoff l'abbiamo visto un capodanno a Berlino?
2: Voi due?
4: Senza macchina però. E senza costume, no, senza costume da bagno, no.
3: No, era vestito.
4: Era vestito.
2: Il famoso Mitch Buchanan.
3: Sì.
4: Esatto. Ma qua è Michael Knight, non confondiamo i nostri
2: ascoltatori. No.
3: Perché aveva il giubbottino di pelle.
4: Esatto.
2: Ma addirittura dopo un intervento di chirurgia plastica e una nuova identità, diventa un agente operativo della fondazione, combattendo il crimine con l'aiuto di KIT, ovvero KIT è l'auto futuristica dotata di intelligenza artificiale.
3: E di le lucine facevano wiu. Ma vi ricordate c'era anche la gemella cattiva di KIT? Io me lo ricordo, si chiamava Car.
4: Sì, è vero.
3: Sì,
4: è vero.
3: C'era.
2: Nera?
3: Mi sembra.
4: Sì, forse anche lei era nera, sì.
3: Era la gemella cattiva. Ma poi KIT era un maschio o una femmina?
4: KIT era un maschio.
2: Era un maschio.
4: Cioè la voce era maschile.
3: Però era la macchina.
4: Vabbè, Chiara,
2: una Pontiac Firebird.
4: Esatto.
3: Sì, come la mia macchina, uguale, la stessa.
4: Uguale.
2: Del 1982.
4: Sapete che per fare le scene in cui KIT si guidava da sola, in realtà era un'altra macchina ma con la guida a destra. Cioè praticamente c'era un tizio che la guidava a destra e facevano finta che in realtà la macchina andasse da sola. Meraviglioso. Io ho sempre pensato che in realtà ci fosse un omino piccino picciò che la guidava da sotto il volante.
3: E poi
4: però.
3: Adesso le macchine che si guidano da sole esistono, ma all'epoca era fantascienza.
2: Turisti.
3: Bellissimo. E il sensore era ispirato a Battlestar Galactica, lo sapevi?
4: Sì, è vero. Inoltre, nonostante le numerose sparatorie, esplosioni, eccetera, eccetera, non si faceva mai male nessuno.
3: No, perché erano così, un po' all'acqua di rose.
4: All'acqua di rose. Allora, la sigla che ci andiamo ad ascoltare è appunto la sigla di Knight Rider, composta da Glenn A. Larson e Stu Phillips.

0: Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
2: Ah!

0: pillola di otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: ed il vostro Alessandro. Oggi ce ne torniamo negli Stati Uniti all'interno della famiglia Keaton, perché andiamo proprio in casa Keaton.
2: A casa loro.
1: Divano.
2: Scusate, posso entrare? Prego, vieni in
3: Prego,
2: casa.
3: Prego, venga
2: Keaton.
3: Pure.
2: La serie Casa Keaton è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 dal 25 settembre 86 al 7 settembre 92, 6 anni di Casa Keaton.
1: Pensa Italia 1 ai tempi, quante ne sfornava tutti gli anni.
2: Ma infatti ora, un successo pazzesco, tutte queste serie di cui abbiamo parlato, i telefilm, scusate, tutte sì. Su Italia 1, tutte la mattina, tutte mentre facevo colazione.
3: O avevi l'influenza.
2: Avevo l'influenza.
1: La sitcom segue le vicende della famiglia Keaton, composta dai genitori Steven e Elise. Non mi ricordo come si chiamava lei. Elise, ex hippie con ideali liberali, e dai loro figli Alex, un adolescente conservatore repubblicano, Mallory, interessata alla moda e spesso considerata superficiale, Jennifer, la più giovane, intelligente e sportiva, e nelle stagioni successive il piccolo Andrew. È vero, lui arriva dopo, perché
3: dopo.
1: È più piccolino. La serie esplora le dinamiche familiari e generazionali, mettendo in evidenza il contrasto tra i valori progressisti dei genitori e quelli più tradizionali dei figli. Il tutto ambientato nel contesto sociale e politico, ovviamente, degli anni 80.
2: Molto 80,
3: sì, una sitcom in cui ci sono dei momenti, se vuoi, anche di risate, divertente, eccetera, eccetera, però era anche una serie molto seria in cui i figli hanno problemi anche abbastanza tosti. Michael J. Fox, che in quegli anni lì diventerà poi famoso grazie a Ritorno al Futuro, perché lui andrà a girare Ritorno al Futuro proprio in una pausa tra una ripresa e l'altra di Casa Keaton.
2: Lui è un sostituto, lui non doveva nemmeno farlo Ritorno al Futuro, l'hanno preso così. Guarda, non mi ricordo chi
3: c'è sta cosa.
2: Ma guarda, vienite, è andato via l'attore principale, vienite,
3: esatto.
2: E da lì successo pazzesco. Oltre a voglia di vincere.
3: Certo. Michael J. Fox ha vinto 3 Emmy consecutivi per la performance all'interno di Casa Keaton, e la serie ha ospitato tantissime guest star che poi sarebbero diventati famosi in seguito. Tom Hanks, che è
2: uno così
3: a caso, che farà poi lo zio di Alex, quindi lo zio di Michael J. Fox. La sigla che ci andiamo ad ascoltare si chiama Without Us, cantata da Johnny Mathis e Denise Williams, che poi sono diventati famosi lo stesso anno con un'altra grande hit, che è That's What Friends Are For. That's What Friends Are For.
2: Mai sentito.
3: Come sì, dai. È famosissima.
2: No, famosissima per te.
3: Certo. No. Quindi ascoltiamoci Johnny Mathis e Denise Williams in Without Us, Casa Keaton. I bet we

quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbe anche in porta, un po' in porta e un po' fuori, sia con i quattro. Per me basta, oh yeah. Quelli che vanno allo stadio e vendono sciarpe e cuscini perché devono pur vivere, se no vendono quelli che hanno comprato l'anno prima, oh yeah. Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che vede gli amari e si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.

0: avendo l'automobile, ma solo una moglie, 8 figli a carico, la suocera, la bamba, la bomba, anche una bomba magari, la metti lì, la bambola sul letto. Sono scusi.
1: Ciao a tutti, io sono Jeremy Sommer dei Super Robots e Rocking Balls. Ci vediamo presto, eh? Radio Animati, eh?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Ben trovati da Gianluca. È il 1978 quando sul grande schermo arriva uno dei musical più longevi di Broadway, ancora oggi in cartellone, Grease. La storia di Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori, che durante le vacanze si innamora di Sandy, una ragazza australiana, conquista in poche settimane tutto il mondo grazie a due attori che si cuceranno il ruolo alla perfezione, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma è anche grazie ad una favolosa colonna sonora se il film è stato campione di incassi. Però diamo spazio alla musica e partiamo da

Frankie Valli, Grease, Chuck si canta su Radio Animati. Ci sono tanti brani icona di questo film, quello che lo lega di più è sicuramente Rock and Roll esplosivo cantato dai due attori principali in questa You Are the One That I Want. I got-

Grease, il film di questo appuntamento di Chuck si canta con You Are the One That I Want con Olivia Newton-John e John Travolta. Sicuramente torneremo a parlare di Grease in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Non vi resta quindi che restare su Radio Animati per non perdere queste e tante altre colonne sonore.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Parliamo in questa pillola di quello che viene considerato ufficialmente il primo anime della serie del World Masterpiece Theater, anche se ce n'erano stati altri non ufficiali prima, ma questo
3: è ufficiale.
4: Ufficialmente il primo del filone.
3: Sì.
4: Parliamo del fedele Patrash, ok? Ovvero la trasposizione del 1975 del romanzo Il cane delle Fiandre di Ouida,
3: Ouida.
4: Pseudonimo di Marie-Louise Ramé, detto bene?
3: Oui.
4: Ma senti, che abitava in Toscana, Scandicci.
3: Ma pensa tu.
4: E penso sia seppellita ai bagni di Lucca, non mi chiedere come mai lo so, però lo so. Non lo so perché ho queste informazioni in testa, scusate. È stato trasmesso su Fuji TV nel 75 e la versione italiana fu trasmessa su Rai 1 dal 18 giugno 84. Pensa, Tommaso, era appena tornato dall'ospedale.
5: Avevo 4 giorni.
4: Ma che pensa? Davvero. Hai l'età del World Masterpiece Theater in Italia. Ma tu pensa. Comunque davvero. Anche a questa serie hanno partecipato Isao Takahata e Hayao Miyazaki, insomma in qualità di storyboard artist e animatore per l'episodio 15, capite?
3: Ho
4: detto tutto.
3: Tanta roba.
4: Di cosa parla questa serie?
3: Allora, la serie è ambientata nelle Fiandre e racconta l'amicizia tra un ragazzo e un cane.
4: Oh, che bello.
3: Nello.
4: Come il nonno di Alessandro.
6: Che è il tipico nome degli abitanti delle Fiandre.
4: Come amici di Otaku, scrivete a Pellegrino come si chiamava in originale, secondo voi, il cane Nello.
3: Nello.
6: No, Nello non è il cane. No,
3: Nello è il protagonista.
4: Ah, è vero, il cane è Patrash.
6: Patrash è il cane.
3: Nello è un orfano, 12 anni, che sopravvive vendendo latte insieme al nonno con cui vive. Quindi questi nonni va fatto veramente
4: un applauso ai nonni, perché si occupano di tutti questi ragazzini del World Masterpiece.
3: Quindi vende latte, bravo Nello.
4: Fai lattaio.
3: Un giorno Nello trova un cane delle Fiandre ferito e dolorante, lo cura e lo chiama
4: Patrash. Perché?
6: Con un pessimo gusto evidentemente per i nomi, perché cioè con tutti i nomi che puoi dare a un cane, perché
4: tipo Arturo,
6: Patrash, Fido, cioè.
4: Fido.
3: E il cane inizia a vendere il latte a Nello.
4: Ma tu ti chiami Nello, chiamano Pennello. Che bello.
3: Il cane inizia a vendere il latte insieme al ragazzino.
4: Ma il cane era,
3: che senso,
4: era assicurato.
3: Si lo aiuta, non so, molto probabilmente porterà lui il peso del latte, il ragazzino.
4: Quindi è sfruttamento.
3: Sfruttamento.
6: Cioè il cane non è che era tipo che parlava.
3: No, però è fedele a Patrash.
4: È fedele Patrash.
3: È fedele. C'è una ragazzina che poi aiuterà Nello e Patrash nella vendita del latte. Io, un'azienda del latte.
4: Quindi, cos'è la mucca?
6: Una multinazionale, nelle Fiandre. Capitanata da un bambino ed un cane.
3: Dannello. E sì, qui oltre a essere orfano non c'è morti imminenti, quindi tutto trascorre in maniera molto un po' come quello che è Casi.
4: Non muore nessuno.
3: Patrash alla fine muore, suono di campane tristi. Nello uguale.
4: Il nonno? Che meraviglia, okay. Bellissimo.
6: Passiamo.
4: Che ottimo modo per iniziare il filone del World Masterpiece Theater.
6: Beh, allora, partiamo dalla sigla, che è scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera, e cantata da I Cuccioli e il coro di Paola Orlandi. Quindi ascoltiamoci Il fedele Patrash.

A 1, 2, 3, 4, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

0: già finita?
1: Sì.
2: Sono Oscar François de Gergé, comandante delle guardie reali.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volto a stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, Cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Freed e Nacho Earl Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

0: L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questa appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore non vi resta che rimanere qua su Radio Animati, perché torniamo prestissimo.
1: Mea, c'è sempre uno che lui l'aveva già detto. Professore, ma sei scemo?

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
2: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
2: Che ha reso la mia infanzia felicissima.
3: Che divertimento, io le risate
2: con le lacrime qui, qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny, è una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
2: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante, appunto, di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso? Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata.
3: Cioè che meraviglia.
2: Che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
2: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
2: Perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
2: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell.
3: Molto tempo, sì. Molto tempo. Bellissimo. Lei pazzesca. Parte bella, lo stile
2: bella.
3: Di Francesca è iconico, proprio i vestiti.
2: Cotonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti.
2: Sì.
3: Solo il modo di sedersi sulla scrivania. No, meraviglioso.
2: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che era la madre.
2: La madre, sì. La zia invece era zia Ietta.
3: Sì.
2: Esatto. Poi avevamo.
3: L'Antonio, non si vede mai.
2: Antonio mai solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissy Becco. Il cane castagna
2: amore, era il vero cane di Francesca.
3: E infatti l'adorava, invece Sissy Becco. Che meraviglia. No, ragazzi,
2: ti ringhiamo sempre.
3: Io voglio fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
2: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vermi.
2: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio, e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara.
3: Certo.
2: E il portone che si vede.
4: Quindi
2: nella
4: sei andati proprio in quella
2: vicino, sì, esatto,
4: strada.
2: Vicino, se non mi ricordo
3: vicino
2: male,
3: a casa di Monica di Friends.
2: Tra le altre cose, vicino a dove era, vicino a Central Park.
3: Come eravamo, ricordo, perché ho un senso dell'orientamento.
2: Sì. Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
4: buono,
2: tremendissimo. Io ho detto
4: buono.
2: Ora
3: ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti. Scusa,
2: non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
4: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone. Che ci ha fatto tanta compagnia.
3: Sì, no, veramente. Ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia.
4: Compagnia, no? Era veramente una Tata.
3: Sì. Andava all'ora di cena,
4: sì,
3: o perlomeno
4: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
3: Io ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente
4: strappava una risata sempre,
3: divertentissimo,
4: dai.
3: Veramente bello, una serie a cui sono veramente veramente affezionato.
2: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca, scritta e cantata da Anne Hampton Calloway insieme alla sorella Liz Calloway. Questa è la sigla della Tata.

azzurro e ad un cielo blu. Bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere. Ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

Questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati. La la la la la, this is my stop. Got to get off, I may go pop. Excuse me.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Deja Vu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Deja Vu.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto da Elisabetta Viviani. A ci picchia, qui c'è un mondo fantastico.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Carlo! Via la bistefane, ci sbagliamo sempre! E non si mangia in ufficio!
2: Non stavo mangiando, ho avuto un'idea! I crumiri sono buoni, ricoperti di cioccolato sono meravigliosi!
3: Ma bravo, i crumiri nostra specialità, li ricopriamo pure di cioccolato, eh? E magari gli facciamo una confezione speciale!
2: Eccola, le piace?
3: Sì! E chi sono io, Babbo Natale?

0: Ti megalome.
1: E eccoli di nuovo, il Wake Races continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Barcellon Barcelloni avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo superjet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Carapollo!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando un horror è un capolavoro. Ben trovati da Gianluca. Se pensiamo ad un grande film e ad una colonna sonora di forte impatto, non possiamo non parlare di Profondo Rosso, capolavoro del genere horror di Dario Argento, girato nel 1975. Mark, giovane pianista, assiste all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in contatto cominciano ad essere assassinate una dopo l'altra. Profondo Rosso per Dario Argento è un film di passaggio dal thriller all'horror. La pellicola ebbe un'enorme popolarità sia per la sua qualità cinematografica sia per il successo discografico della colonna sonora, composta in parte da brani jazz di Giorgio Gaslini, ma soprattutto dalla musica progressive rock del gruppo musicale Goblin.

Colonna sonora da brivido, quella dei Goblin per Profondo Rosso, film di cui parliamo su Radio Animati in questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato all'horror. Profondo Rosso valse a Dario Argento il titolo di erede di Alfred Hitchcock, merito giustificato ma non sempre onorato nelle opere successive, menzione indispensabile per la colonna sonora dei Goblin da brivido. Di quale film e genere parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta? Non vi resta che rimanere su Radio Animati e lo scoprirete prestissimo!

0: 어떡하.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

telefilm che narrava le avventure di una famosa e numerosa famiglia, i cialtroni animati vi ringraziano per la vostra scelta e vi ricordano che anche noi siamo tutti quanti una grande famiglia. In qualsiasi momento tu vorrai, potrai voltarti e trovare un cialtrone al tuo fianco. E sai perché?

consiglio agli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. E la chiave di Simpson, mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

yo solo decí. Tarar

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è il regno di ghiaccio. Bentrovati da Gianluca. Forse lo avrete capito già, in questo appuntamento parliamo di Frozen, il 53esimo classico Disney uscito nel 2013, liberamente ispirato alla fiaba danese di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. Alla sua uscita si è imposto come il film ad animazione con maggior incasso nella storia del cinema, battendo il precedente record detenuto da Toy Story 3 del 2010, per poi essere surclassato solo la sequel Frozen 2 Il segreto di Arendelle, il 58esimo classico Disney, uscito nel 2019. Acclamato sia dalla critica che dal pubblico, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui 2 premi Oscar, uno alla miglior canzone, Let It Go, ovvero All'alba sorgerò, versione italiana cantata da Serena Autieri.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio.

0: destino appartiene a me.
1: All'alba sorgerò, da Frozen, il regno di ghiaccio, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Abbiamo detto del premio Oscar vinto da questa canzone, ma non è stato l'unico. Frozen, il regno di ghiaccio, è il primo classico Disney ad aggiudicarsi un Oscar per il miglior film d'animazione, dal momento che altri film che avevano vinto in precedenza sono considerati proprietà di Disney Pixar. Tra gli altri premi vinti dal film ci sono il Golden Globe, il BAFTA e l'Annie Award, il Japan Academy Prize quale miglior film straniero e il premio Anime dell'anno al Tokyo Anime Award Festival. La colonna sonora vince inoltre l'American Music Awards. Tanti premi meritati per un film che ha appassionato grandi e piccini. Quali altre colonne sonore ascolteremo a Ciak si canta? La risposta arriva prestissimo. Rimanete qua su Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

dicevano ragionaci, non puoi tornare indietro. Ma qualcosa la sua Mary, che dir non so, Mary.

0: Quando avevo 16 anni mi sono innamorato.
1: Non perderti la scena, te demeri come prima. Se la vedi con gli occhi di te, sono certo capirai. Se tu pensi che sia sciocco, credi a me, ti sbagli, sai. Se tu credi all'alchimia, capisci subito che può essere solo così, Mary. Sono tutti pazzi per Mary.
2: Che ti ho detto la prima volta che ci siamo conosciuti? Tifo per i Niners.

0: sera animati città,
1: radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo radio animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Con Minilina non rinuncia a nulla, con Minilina puoi restare male.
2: Che linea? Chissà che sacrifici hai fatto.
3: Ma che sacrifici? Io dimagrisco seguendo il metodo alimentare della dottoressa Tirone. Vedi, mangio cibi ricchi e variati. E con Minilinea tutto è più facile. Minilinea contiene tutte le tavolette vegetali e le tisane di erbe per seguire il metodo della dottoressa Tirone. È vero, per dimagrire è inutile saltare i pasti. Basta seguire un'alimentazione bilanciata e naturale.

0: Ritornerete, ritornerete.
1: Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio dei Matti. Nano nano.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la diversità rappresenta un punto di forza. Ben trovati da Gianluca. Charlie è un venditore di auto da corsa senza scrupoli. Alla morte del padre scopre di non ricevere neanche un penny di eredità. Quando l'identità del beneficiario dei 3 milioni di dollari di lascito è rivelata, Charlie fa la conoscenza di Raymond, un fratello maggiore autistico che non sapeva di avere. È la trama di Rain Man, l'uomo della pioggia, film del 1988 diretto da Barry Levinson e interpretato da Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Infuriato e sofferente per l'ennesimo tradimento subito dal padre, Charlie decide istintivamente di rapire Raymond, portandolo via dalla struttura e chiedendo come riscatto la metà del patrimonio paterno. A rifiuto del responsabile dell'istituto, Charlie prosegue la sua fuga, portando il fratello con sé a Los Angeles e scoprendo gradualmente che dietro allo sguardo assente, ai buffi ed esasperanti manierismi di Raymond si nasconde un universo di segreti familiari e capacità affettive. Nella colonna sonora del film ci sono brani originali del compositore Hans Zimmer, oltre a brani cantati tra gli altri da Aaron Neville, Bananarama e Etta James, con questa At Last.

Etta James con At Last su Radio Animati, parlando di Rain Man, l'uomo della pioggia, in questo appuntamento con Chuck si canta. Il film è stato candidato a 8 premi Oscar e ne ha vinti 4: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Dustin Hoffman e miglior sceneggiatura originale, oltre a 2 Golden Globe, 2 Davide di Donatello e un Orso d'Argento. Una curiosità riguarda la regia del film, che doveva essere di Steven Spielberg, ma dovette rinunciare per l'impegno con il progetto di Indiana Jones e l'ultima crociata. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre solo su Radio Animati.

0: tortellini, vino santo e cantuccini. Occhio al cibo artificiale, se lo mangi poi stai male, sia per grandi che piccini, solo cibi genuini.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: sveglia tutti i giorni con la luna. Lui chi? Protesta per il pranzo, per la cena. Lui chi? Si scorda di baciarti la mattina. Lui!
1: Lui, soltanto lui è sempre lui. Lui!
2: Chi mi cuoce sempre solo la fettina? Lei! Chi la sera vuole uscire dopo cena? Lei! Chi poi dorme fino a tardi la mattina? Lei!
1: Lei, soltanto lei è sempre lei. Lei!
0: Chi si esprime solamente col mugugno? Lui! Chi protesta tutti i mesi per l'assegno? Lui! Chi sta chiuso le ore intere dentro il bagno? Lui!
1: Lui, soltanto lui è sempre lui. Lui!
2: Chi mi sgrida perché lascio troppa mancia? Lei! Chi mi strizza il brufoletto sulla guancia? Lei! Chi mi mette

0: chi? Mi scuote perché russo dentro il letto, lei chi? Mi sveglia perché metta fuori il gatto, lei chi? Mi manda a controllare il rubinetto, lei.
1: Lei, soltanto lei è sempre lei. Lei!
2: Chi? Ci viene a pranzo col commendatore, lui chi? Sta intere mattinate dal barbiere, lui chi? Per niente chiama subito il

0: Sono Huck Finn. Questa avventura cominciò nel cimitero di Hannibal, Missouri, quando Tom Sawyer, Becky Thatcher ed io stavamo tornando a casa.
1: Non capisco perché siamo capitati qui.
0: È una scorciatoia, Becky. Vedi quella tomba, Becky? È là che abbiamo visto l'indiano Joe uccidere il dottor Robinson.
1: Non voglio restare in questo posto orribile un istante di più.
2: Guarda, è l'indiano Joe!
0: Quando l'indiano Joe riuscì ad evadere, la gente disse che si era nascosto lungo il fiume. Ed ora eccolo là, gigantesco e terribile, deciso a vendicarsi di me e Tom per aver testimoniato contro di lui.
3: Vi ritroverò!
0: Tom ed io credevamo di conoscere la caverna, ma perdemmo la testa.
2: Di qui!
0: No, di là!
3: Cercate di sfuggirmi, ma vi riprenderò!
0: Avevo la strana sensazione che avesse ragione, che lo avremmo rivisto.
4: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.

0: della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: Al di là di quello che vedi, c'è sempre qualcosa. Dentro a quello che vedi,